mano, giusta lanci la strea, suda il mio stento con popolo inumano, in cui tu ogni ragione.

0: di Pluto la fronte impallidì. Prea che tramonte lì dei suoi fasti la luce in fumo andrà. Morirà, morirà,
1: morirà, morirà.

0: La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suono. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi.
1: La voix était très jeune comme couleur.
0: Giorgio Germont.